0: casa viene qua, non mi grignate, Simona.
1: Se fosse il numero 3 preparato per me, Simona è un torpato grignato. Fratello, non mi lascia viene qua.
0: Che sì, se non mi posso fare.
1: Se si farà, se non mi lascia
0: che cosa si farà?